0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

Elica che muove la mia etica, fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano, senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battute come morsi, la strada non ha regole.

Parlava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi per

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il nono album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, nono album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna alfiere olimpico italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

ho bisogno d'amore per Dio.

0: Francia.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: musica.
1: Radio Meano. Your music, your life.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i 100 dollari. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato ad ottobre. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, ha detto lo zar, e mentre proseguono gli attacchi incrociati. Il calcio: prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono e ad una rete di Pellegrino. Debutto positivo dunque per Paolo Vanoli sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Ed è tutto. A più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il nono album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, nono album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate, insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi, gli ali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée, con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca. I suoi 2 compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Siamo allo sport, l'atletica. A Budapest la Risseia Pechino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si è invece guadagnata l'accesso in finale negli 800 femminili. Ed è tutto, a più tardi.

Qualcuno ha detto che non è esatto sostenere che le persone usino solo il 10% del loro cervello, ma che solo il 10% delle persone adoperano la materia grigia. Noi della redazione Fucsia di 7 Va utilizziamo mezz'ora al giorno per stare insieme a voi e senza porci troppi problemi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Edoardo Galeano ha osservato che ci sono alcuni paesi e villaggi del Brasile che hanno una sola chiesa, ma non esiste neanche uno con meno di due campi di calcio.

Herbert Habert è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo all'Arto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

con una passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Cresciuto a Brescia, partecipa a un concorso fra band denominato Desco Music. Allo stesso concorso è iscritto anche un gruppo destinato a segnare la vita del nostro artista. Gli ancora sconosciuti Precious Time, diventati in seguito Timoria. Fra il cantante e la giovane band nasce un'intesa artistica. Verso la seconda metà del 1999, dopo l'abbandono del cantante Piero Penuda in Itfiba, a sua volta uscente dai Timoria, viene da molti indicato come possibile sostituto nel gruppo, ma il nostro artista afferma in un'intervista che dopo il divorzio dai Timoria di tutto ha voglia tranne che rientrare in un combo. Il suo ritorno sulle scene avviene da solista nel 2000, collezionando successi. Oggi rappresenta una solida realtà nel panorama della musica nazionale. Francesco Renga.

0: una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecnetismo in ogni faccettatura.

0: Al 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In regia il nostro Daniele Liberato. Oggi vi porto un duo in realtà, e ne abbiamo uno di questi due ragazzi che è Antonio Di Cesare. Antonio,
2: saluto a tutti gli amici di Music Energy.
1: Antonio, presentaci un po' questo duo con un nome così particolare che vorrei proprio lo dicessi tu.
2: Allora, Ansia Vibes nasce per gioco come nome, diciamo così, perché io sono una persona molto ansiosa e il mio compagno Christian ha deciso di mettere questo nome al duo.
1: Quindi, in preda all'ansia, in realtà quest'ansia è stata un'ansia costruttiva, perché ha creato buona musica.
2: È un modo anche per ironizzare sui problemi, diciamo così. Quindi sì, ben ben.
1: Come nasce questo duo?
2: Per gioco praticamente, perché c'era un nostro amico che stava creando un evento e voleva una musica fatta per pubblicizzare questo evento. Noi abbiamo fatto questo brano che è andato bene, abbiamo deciso di continuare con il progetto.
1: Voi comunque suonate insieme da tanto tempo?
2: Sì, da quando eravamo bambini, siamo migliori amici praticamente, siamo cresciuti insieme da piccolini, dai tempi dell'asilo. Poi intorno ai 13 anni abbiamo iniziato io a suonare e lui a cantare, abbiamo suonato in una cover band per molti anni e poi abbiamo intrapreso questa strada per gioco. Quando sembrava che avessimo abbandonato la musica oltretutto, perché ognuno si era dato alle proprie cose.
1: E poi scrivete 2020 Resilienza.
2: Sì, quello è stato il brano che abbiamo fatto per quell'evento e da lì abbiamo iniziato questo progetto. E ci sta facendo bene comunque.
1: Beh, sicuramente fa bene a tutti il potersi anche, diciamo, esprimere, no? Con un altro codice comunicativo come quello musicale.
2: Fondamentale, secondo me.
1: Avete avuto varie collaborazioni poi nel 2020?
2: Abbiamo collaborato con... abbiamo collaborato con Digital Distribution Bundle, sì, e poi con Sorridi Music dopo.
1: Beh, io farei sentire subito un pezzo della nostra regia, lo farei partire subito. Orme.

0: Raccontaci un pochino questo pezzo che ha un titolo davvero incandescente, io lo definirei.
1: Beh, Orme allora parla di un inizio di una relazione dopo, diciamo così, anni di solitudine a raccogliere le macerie di una relazione passata, quindi c'è la preoccupazione, diciamo così, di poter rincappare in una relazione comunque difficile, di riprovare il dolore dell'abbandono, però a un certo punto si decide comunque di seguire questi passi che la persona sta facendo in noi per questo Orme. Immaginate proprio appunto lo scenario della spiaggia e delle orme che calpestano e lasciano
0: La
1: la
0: traccia. Molto
1: traccia sulla spiaggia, sì.
0: bella questa immagine, assolutamente. E invece Certe sere, che è il brano che andremo a sentire tra un pochino.
1: Certe sere è un brano un trap più club, diciamo così, molto più leggero, che si basa sui punti cardini dell'hip hop, quindi sull'autocelebrazione, il dissing e diciamo così, il tagliarsi una fetta di spazio per distinguere dagli altri che fanno questo genere qui. Quindi nasce un po' così, molto più leggero rispetto ad Orme, molto meno sofferta.
0: Meno
1: Comunque,
0: introspettiva.
1: meno introspettiva, sì.
0: Siete social? Questo duo è un duo social?
1: Sì, ci trovate su Facebook Ansia Vibes Music e su Instagram Ansia Vibes Real Music, poi su YouTube basta cercare i canali Ansia Vibes Topic e Ansia Vibes Real e su Spotify cercare Ansia Vibes tutto attaccato e
0: Beh,
1: su
0: diciamo
1: TikTok
0: che ce ne sono.
1: Ansia
0: Ah,
1: Vibes.
0: anche TikTok.
1: Sì, però non li facciamo, però ce l'abbiamo.
0: Vabbè, comunque possono venire a vedere che cosa combinate anche su TikTok.
1: Quando inizieremo a usare il profilo, sì.
0: Va bene, noi
1: Sicuramente.
0: aspettiamo, aspettiamo assolutamente, ogni giorno verremo a controllare. Io
1: Va
0: non so
1: bene.
0: come ringraziarti per essere stato con noi, ovviamente salutaci il tuo collega Christian che non è potuto essere con noi. E lascerei il nostro pubblico con Certe sere. Ansia Vibes.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

appunto decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i licenziamenti. Dall'estero, ennesima notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia ed Ucraina, dove si conta una vittima e 6 feriti. Le sanzioni devono essere imposte adesso e devono essere forti, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che poi sull'11 settembre ha detto: «La NATO dimostrò la propria forza ed è molto importante che ci sia stata una risposta al terrorismo». Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026, domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal tris di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fa ripuntati su Lazio-Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi, saranno una trentina a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e delle Olimpiadi. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1.33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale l'Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York, Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la rissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme scopriremo le prime 20 canzoni italiane, le più programmate in radio questa settimana. Al numero 20 partiamo subito con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Emis Killa.

soprattutto il carissimo Fred De Palma non ci abbandona, insieme ad Anita ed Emi Schilla. Sono al numero 20. Al numero 19 scende Madame con Mama No Mama, e scende anche lui Rama nella classifica di oggi al 18° posto con il grande successo dell'estate 2026 che abbiamo straballato su tutte le spiagge italiane. Cabana.

0: E nella Italian Chart di oggi c'è il nuovo ingresso di Julie Bresch. Si intitola Serenamente al numero 17.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il primo nuovo ingresso della Italian Chart di oggi. Julie con Brash, serenamente al numero 17. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana anche oggi. Al numero 16 è stabile Jovanotti con Alfa e Buon Vento. E attenzione perché oggi ci sono tanti nuovi ingressi. Al numero 15 entra Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: dividerà.
1: Ed eccolo un altro ingresso della Italian Chart, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Genova, città di Alfa, e Napoli, città di Gigi D'Alessio, due belle città che si affacciano sul mare. Entrano al numero 15 della nostra classifica. E attenzione, perché al numero 14 c'è il nuovo ingresso di Gianna Nannini. Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Entra in classifica Gianna Nannini con Meraviglioso errore al numero 14, Il tormentone dell'estate di Francesco Gabbani, al numero 13, Questa è Summer Funk.

0: Questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. È entrato in classifica la scorsa settimana, la continua a scalare, Ligabue, al numero 12, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiuderti.

Le belle canzoni italiane protagoniste all'interno della Italian Chart, la classifica che ogni settimana potete ascoltare sulla vostra radio preferita. E protagonista è anche lui, Ligabue, che risale la classifica con Qualcosa per te. E attenzione che risalgono anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

La prima parte della Italian Chart termina qui. Vi aspetto tra poco con le prime 10. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana scaliamo la nostra classifica italiana con le 20 canzoni, pensate le più programmate in settimana dalle radio in Italia. Ci sono tanti movimenti anche oggi e attenzione perché loro sono stabili però questa settimana. Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Fibra, che è protagonista all'interno dell'Italian Chart, prima con Emma, lo abbiamo ascoltato con Antidroga al numero 11, adesso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Stabili con Goya alla posizione numero 10. Bossa Nostra di Gaia perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, invece loro, ossia Angelina Mango e Marco Mengoni, la scorsa settimana erano al primo posto. Oggi sono all'ottava posizione con Canto d'Amore.
1: Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono scivolati dal primo posto della scorsa settimana all'ottava posizione. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Sono Massimo Esposito, questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. E anche loro perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono stati presenti per tutta l'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

Ed anche loro sono stati i tormentoni dell'estate 2026, ossia i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 7 della Italian Chart. Al numero 6 risale Anna, mentre al numero 5 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 5 della Italian Chart.

si prolunga anche con i bei tormentoni che hanno caratterizzato la Italian Chart per questa straordinaria estate. Al numero 3 stabili abbiamo visto Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors, li abbiamo ascoltati con Partenope, e al numero 2 stabile Tommaso Paradiso.

Numero 8 scende anche lei, Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore. Al numero 7, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Risale Anna alla posizione numero 6, al numero 5 perde qualcosina Samura J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 risale la classifica Noemi con Tu cosa fai questa sera? E sul podio stabile Mark Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E al numero 2 stabile anche lui, lo abbiamo ascoltato poco fa con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E attenzione, perché alla prima posizione risale Saif con Parlar d'Amore. Che bello!

domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista di Report. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Economia, ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,192 per la benzina e 2,285 per il gasolio. Ed è tutto. A più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo pirata che si era dato alla fuga. L'ex calciatore capitano della Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. La prognosi è riservata. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi conquista la pole e firma il nuovo record della pista a Misano. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Di Gian Antonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini. Nono Alex Marquez, 14° Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Sicurezza sul lavoro, Belluno in zona rossa. Il Veneto registra un incremento delle vittime sul lavoro, con un totale di 66 decessi tra gennaio e luglio 2026. 3 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, corrispondente a un aumento del 4,8%. La regione si trova attualmente in zona arancione, secondo la mappatura dell'Osservatorio Sicurezza. Ex caserme Zannettelli, approvato nuovo impianto fotovoltaico. La giunta di Feltre, guidata dal sindaco Viviana Fusaro, ha approvato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso le ex caserme Zannettelli, in via Mazzini. L'intervento prevede l'installazione di 60 pannelli solari sulla copertura della pensilina esistente, contribuendo così alla transizione energetica della città. Dolomiti Bellunesi, avviato tour promozionale in Europa e Nord America. È iniziato a Milano il tour autunnale della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, che prevede incontri con tour operator e agenzie di viaggio in Italia, Europa e Nord America. La prima tappa ha avuto luogo durante lo Ski Workshop All Season, un evento dedicato alla promozione della montagna. Trasporto pubblico, Giovanni Antofuturo richiede interventi strutturali. L'Associazione Giovanni Antofuturo ha espresso la necessità di affrontare in modo strutturale le criticità del trasporto pubblico locale gestito da Dolomiti Bus. Il presidente nazionale Luca Frescura ha sottolineato che non sono più sufficienti interventi correttivi o soluzioni temporanee. Panchine sociali a Belluno per ricucire i quartieri. Il comune di Belluno ha avviato il progetto Panchine sociali, che prevede l'installazione di nuove panchine per incentivare l'interazione tra i cittadini. L'iniziativa mira a trasformare questi semplici elementi urbani in punti di incontro e socializzazione, contribuendo a migliorare la vita nei quartieri. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: di rientrare in casa da una finestra con una scala dopo aver dimenticato le chiavi all'interno, fatale la caduta. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura della condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla 35enne che era in aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Siamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 affari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal Tris di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 affari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare all'ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. La RAM 7 va to 5 non si ferma mai, nemmeno nel weekend, anzi la raccomandazione si fortifica.

una ex numero uno che ne chiama da subito un'altra. E beh, insomma, Love You Is All But Living Isn't Easy. Arrivano i canguri, eccoli qua, i Catalano da Perfect Storm. Numero 4, Ramsey Tevachu 5.

che non è una raccolta, non è un live, nulla di niente, è proprio super album. Come album di inediti viene fuori dal batterista storico dei Kiss, Peter Criss. E beh, insomma, conquistata la numero uno dell'argento dove era, eccolo in oro, In the Dark, Peter Criss, te lo godasci.

0: 107 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 war punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 war punto FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione.

0: Holgoday che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite, grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi, siamo in effetti in collegamento con Anne Res. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, ciao Chico.
0: Ciao Anne Res.
1: Ciao.
0: Io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome, perché uno diceva: questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico. Invece è Serena al contrario, giusto?
1: Esatto, esatto. Aneres.
0: Aneres, sì, sì. Aneres. Quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io ho il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese, significa Francesco, capito? E non fa pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è sì, molto sì, bello, e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio, che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso, quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze. Quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età, e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì, oltre che composizioni musicali.
1: Sì, sì, esatto, sì. Diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino. Infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
0: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia, e abbiamo...
1: È vero, è vero.
0: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene, perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale, e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
1: sì,
0: mi hanno
1: detto... In Uzbekistan,
0: non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
1: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca, e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa. Cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente è un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
0: Formativa, no? Perché poi
1: sì,
0: allora
1: assolutamente
0: è vero,
1: sì,
0: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa
1: sì,
0: pensare.
1: Sì, è molto più apprezzata sì, all'estero, sì, decisamente.
0: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata, perché è andata davvero molto molto forte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
1: Sì.

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algo Day. Beh, come avete visto sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro Distratta è un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa Distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche. Diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Sì, va molto di moda, se ne parla tanto, diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi. Però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio.

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo, esatto, i girasoli continuano a seguire l'astro, no, del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo, qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in vista, insomma, il non arrendersi, il cercare, esatto, sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità,
1: sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica piazza Plebiscito da buona parte europea, sì, quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali, adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del premio internazionale Eleonora Lavora, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita, sì, grazie, sì, per averci, sì, dato l'opportunità di averlo in anteprima.
1: Grazie a voi.
0: Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, Distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, sì, il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti, grazie, di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre, abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Seteva.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Teo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, sabato 12 settembre 2026. Il tempo di oggi, sabato pomeriggio sera, cielo per lo più sereno, con aria tersa ed ottima visibilità sulle Dolomiti. Qualche locale annuvolamento in più nel pomeriggio su Prealpi, dove non è escluso del tutto qualche isolato e breve piovasco, 10%. Contesto termico gradevole con valori prossimi alle medie del periodo. Venti in quota deboli moderati da nord-ovest, deboli moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto domenica 13. Sulle Prealpi al primo mattino possibili nubi basse a ridosso dei rilievi e cielo per lo più sereno poco nuvoloso sulle Dolomiti. Al pomeriggio sera transito di nubi irregolari medio-alte, specie sulle Dolomiti, e qualche modesto cumulo, ma sempre in un contesto abbastanza soleggiato. Precipitazioni assenti. Temperature massime in aumento, minime in lieve aumento in quota, stazionari nelle valli, con contesto fresco al primo mattino e gradevole durante le ore centrali, con moderata escursione termica diurna nelle valli. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 16, a 2000 metri minima 9, massima 13, su Dolomiti a 2000 metri minima 7, massima 15, a 3000 metri minima 2, massima 5. Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota moderati da nord-nord-ovest, a 10-25 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Lunedì 14. Tempo per lo più soleggiato, con qualche modesto cumulo in giornata dopo l'allontanamento della nuvolosità alta della notte e il dissolvimento, in qualche caso solo parziale, di qualche possibile nube bassa mattutina sulle Prealpi. Precipitazioni. non escluso del tutto qualche locale piovasco nella notte e al pomeriggio, 0,20%. Temperature minime in contenuto rialzo, massime senza notevoli variazioni. Su Prealpi a 1500 metri minima 12, massima 16, a 2000 metri minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 7, massima 14, a 3000 metri minima 1, massima 4. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota moderati a tratti tesi alle quote più elevate da nord-nord-ovest, a 10-30 km all'ora a 2000 metri e 20-40 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, martedì 15, cielo sereno o poco nuvoloso, fino al primo mattino possibili locali nubi basse nelle valli, nubi in aumento dalla sera, nuovamente per addensamenti medio-bassi sulle prealpi, temperature in ulteriore lieve aumento, venti deboli e moderati da nord-ovest in quota e rotazione da sud-ovest dalla sera. Mercoledì 16, tempo tendente a divenire instabile. Al mattino probabili nubi basse sui settori prealpini e schiarite più ampie in quota e sulle Dolomiti. Al pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque fino a cielo molto nuvoloso, con rovesci temporali dapprima sporadici, poi più diffusi verso sera e nella notte. Temperature minime in lieve aumento e massime in lieve calo. Venti in quota moderati da sud-ovest. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Sabato 3.400 metri, domenica 3.900 metri, lunedì 3.500 metri, martedì 4.300 metri, mercoledì 4.000 metri. Prossimo bollettino domenica 13 settembre.

0: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.
1: Ci siamo conosciuti al pub, io non l'avevo mai notato, ero con quattro mie amiche bevendo un cocktail anacquato. Qui dalle mie parti non c'è molto in giro, a volte vado in discoteca, ho fatto qualche tiro, ma niente

0: un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato in flagranza di reato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato stamattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare è stato trasferito al Gemelli. La Formula 1, Antonelli su Ferrari conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Alle 16 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino replica se vuole davvero incontrarlo. Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. Il calcio: dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia ieri per 4-2, oggi sono 3 gli appuntamenti della quarta giornata di Serie A. In campo dalle 15 Genoa Frosinone, alle 18.30 Lazio Milan, alle 20.45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20.45 Sassuolo Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 in campo Inter Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue. Yeah.

0: estate, musica, radio accesa e noi continuiamo a girare in Italia alla ricerca di storie che fanno bene. Questa, amici, è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, che potete ascoltare sulle nostre radio partner durante la settimana e ritrovare anche in podcast sul sito www.risofabonsangue.it. Oggi facciamo tappa a Spezzano Albanese, vediamo se indovinate dov'è, dove una goccia è diventata qualcosa di molto più grande. 15 anni di Avis, tanti donatori, volontari e una nuova sede pronta a diventare un punto di riferimento per la comunità. Ne parliamo con il presidente di Avis Spezzano Albanese, Angelo Maria Marco Vicchio. Angelo, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, cominciamo subito. Come si festeggiano 15 anni di Avis senza finire a contare le candeline invece delle donazioni?
1: Come si festeggiano? Con tanto impegno.
0: Sì, tanto impegno.
1: Tanto impegno, anche perché organizzare un evento è diventato molto difficile.
0: Lo so. Sappiamo che noi giriamo per tutte le Avis italiane. Sono 15 anni e sono un bel pezzo di strada. Ma intanto diciamo a tutti, ma dov'è Spezzano Albanese?
1: Allora, Spezzano Albanese, diciamo, è quasi al centro della provincia di Cosenza,
0: quindi,
1: in Calabria.
0: Quindi per venire lì a trovarvi bisogna che prendiamo l'aereo e scendiamo
1: a Lamezia.
0: Lamezia
1: è l'unico...
0: E poi da lì andiamo verso il centro.
1: No, poi da Lamezia bisogna andare verso Cosenza.
0: Bene.
1: Da Cosenza è una mezz'oretta.
0: La specialità tipica di Spezzano Albanese da mangiare, perché io sono un po' deviato su sta cosa.
1: Con esattezza non ti saprei dire, perché noi siamo un paese Arbrecht. Non so se conosci la storia degli Arbrecht.
0: È una storia lunga, se no le riparliamo un'altra volta.
1: La storia è lunga. Parla del 1400.
0: E quindi cosa vuol dire? Che mangiamo cosa?
1: No, allora, piatti tipici sinceramente non abbiamo i piatti tipici calabresi, magari il mostacciolo.
0: Cos'è questo mostacciolo?
1: Il mostacciolo è un tipico dolce di festa, fatto con il miele, miele e farina.
0: Vedi, quindi avete mangiato quello durante la festa dei 15 anni?
1: No, non l'abbiamo mangiato, abbiamo mangiato solamente pizze e torta.
0: Allora, ma scusami, la serata, sì, quella che avete festeggiato si chiamava una goccia di vita e durante, sì, l'evento è stato ricordato il concetto che tante gocce insieme possono diventare qualcosa di grande.
1: Certo. L'abbiamo fatto presente perché abbiamo detto che ogni goccia di ogni singolo donatore aiuta una miriade di persone che ha necessità.
0: Certo.
1: Sappiamo bene, ci sono tante persone che hanno bisogno, specialmente nel periodo estivo.
0: Ah, ho capito, certo. 15 anni poi di storia non si raccontano solo in due domande, caro Angelo Maria, e soprattutto non si festeggiano senza un po' di musica. Vi facciamo un po' respirare, perché se mangiamo un po' di peperoncino qua c'è da respirare. E ci ascoltiamo un brano, va bene? Stai lì, non andare via.
1: Va benissimo.
0: Musica!
2: Francesco Paolo Antoni.
3: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!

0: Bentornati su Radio Fabul Sangue Summer Edition. Siamo ancora al telefono con Angelo Maria Marco Vicchio, presidente di Avis Spezzano Albanese. Angelo Maria, c'è novità importante: il comune vi ha concesso una sede all'interno della Villa del Ricordo che presto sarà operativa.
1: Sì, esattamente, ci ha concesso uno spazio, due stanze belle grandi che dovremmo sistemare, adeguare.
0: Ma quanto cambia per l'associazione avere finalmente un luogo tutto suo?
1: Allora, l'associazione un luogo tutto suo se l'era già costruita a San Lorenzo del Vallo, perché durante il Covid abbiamo avuto molta difficoltà perché utilizzavamo la sede dell'ASL a Spezzano, però diciamo che durante il Covid ci hanno detto di lasciarla. E il comune di San Lorenzo del Vallo ci ha aiutato, ci ha dato una stanza e ci ha fatto usare i locali del consultorio comunale.
0: Ho capito. Ma siete in tanti lì come soci? Quanti siete?
1: Allora, come soci siamo sui 200 soci donatori. Perché diciamo la realtà, il comune c'è, però le nuove generazioni sono tutte via, sono al lavoro, quindi diciamo che in realtà non siamo in molti.
0: Però dai, insomma, tenete botta, come si dice. Durante la serata hai parlato anche della collaborazione appunto con San Lorenzo del Vallo e Terranova da Sibari. Nata in momenti anche non semplici, e c'è anche la voglia di coinvolgere Tarsia. E questa è la vera forza dell'Avis, non fermarsi al proprio comune?
1: Sì, assolutamente, anche perché dobbiamo dire la verità. Noi siamo quattro comuni vicini, i quattro comuni che hai appena nominato, e diciamo che c'è una sorta di unione anche grazie all'Avis, dove riusciamo a fare donazioni in tutti questi quattro comuni, piccole quantità annualmente, però c'è molta voglia di continuare e di migliorare.
0: Certo. Ma scusami un attimo, ma tu sei presidente da quando?
1: Allora, io sono stato tra i fondatori di questa associazione. C'era un altro presidente che però ha lasciato subito, quindi dopo ho preso le redini.
0: Adesso tramite, siamo in pochi che ascoltiamo, quindi tramite. Ma chi te l'ha fatto fare?
1: Me lo chiedo tante volte anch'io. Ma veramente.
0: No, perché è un impegno, no?
1: Un impegno grandissimo. Un impegno grandissimo. Perché poi anche i donatori, quando hanno bisogno, hanno il tuo numero di telefono. Quindi.
0: Bisogna
1: dare retta a tante persone.
0: Certo. Ma la piccola realtà è così, no?
1: Sì, ma questo anche è il bello di questa realtà.
0: Diciamo che è il bello e il brutto, perché poi io parlo anche con le Avis tipo comunali di Torino, che sono in 25.000, quindi non c'è il contatto diretto, ma è comunque un impegno.
1: No, ma qua siamo una famiglia. Certo. Tutti i donatori siamo una famiglia.
0: Certo.
1: Ci conosciamo tutti, quando ci incontriamo fuori è sempre festa. È uno spirito diverso.
0: Angelo ci sta raccontando una piccola realtà, e le piccole realtà possono diventare sempre più grandi facendo squadra. Noi facciamo una cosa che in radio sappiamo fare bene, anche quella di far squadra, ma anche quella di alzare il volume e di far sentire una canzone. Quindi vai con la musica, regia!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Angelo Maria Marcovicchio, presidente dell'Avis Comunale di Spezzano Albanese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue. Sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Allora, se puoi darci una mano, anzi, un braccio.

Di nuovo qui in diretta sulle frequenze di Radio Fa Buon Sangue. Un saluto a DJ Cibo che mi ha appena passato la linea. Tranquillo, poi te la restituisco, ma prima devo mettere in moto il nostro jukebox estivo. Siamo arrivati alla puntata numero 14 di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition e oggi facciamo un altro bel viaggio tra Italia e il resto del mondo. 10 canzoni, ma soprattutto 10 storie, perché dietro una hit che abbiamo cantato magari fino alla nausea c'è spesso un dettaglio che non conosciamo, un campionamento diventato geniale, un ritornello nato quasi per caso, magari una collaborazione improbabile, un video memorabile oppure quella semplice combinazione di parole e musica che trasforma una canzone in una fotografia dell'estate. E attenzione, qui non serve biglietto aereo, bastano cuffie, radio, un po' di memoria.

0: con una canzone che forse non è classico tormentone da spiaggia, ma che nelle estati italiane ha trovato un posto speciale. Sally, nella versione di Fiorella Mannoia, è diventata una delle interpretazioni più riconoscibili del repertorio italiano. La canzone era stata scritta e pubblicata da Vasco Rossi, ma l'interpretazione della Mannoia le dà un colore completamente diverso, più intimo, più elegante, più riflessivo. Ed è proprio questa la curiosità più interessante. Una canzone può cambiare pelle a seconda di chi la interpreta, pur mantenendo intatta tutta la sua forza. Nel frattempo Sally è diventato una presenza immancabile nei concerti, nelle radio, nelle serate estive, soprattutto quando l'atmosfera si fa più tranquilla. Ed è un classico brano da ascoltare magari quando si guarda al mare, quando si torna a casa dopo una serata, quando il rumore si abbassa e le parole arrivano ancora più forti. E ci ricorda che l'estate non è fatta soltanto di balli e tormentoni, esistono anche canzoni che diventano la colonna sonora dei nostri pensieri.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Adesso cambiamo completamente scenario. Basta il primo giro di chitarra e sembra di essere catapultati in una festa mediterranea. Bamboleo dei Gypsy King è uno dei brani che hanno trasformato una miscela di flamenco, rumba e pop in un linguaggio internazionale. La band, composta da musicisti di origine gitana con radici spagnoli e francesi, ha portato il suono della musica della rumba flamenca nelle radio di tutto il mondo. La cosa particolare è che la loro musica riesce a funzionare in contesti completamente diversi, dalla spiaggia al ristorante, dalla discoteca fino alla festa di paese. Bamboleo ha avuto una vita lunghissima anche grazie al cinema, televisione, pubblicità, reinterpretazioni. È una di quelle canzoni che non hanno bisogno di essere presentate. Parte la chitarra e il pubblico capisce immediatamente che è arrivato il momento di muoversi. Il segreto? Beh, un ritmo che sembra semplice, ma che porta dentro una tradizione musicale ricchissima. E forse è proprio questa autenticità a renderla ancora così efficace.

Ritorniamo in Italia con una canzone che ha trasformato una serie di parole apparentemente normali in una vera mappa generazionale. Nord Sud Ovest Est degli 883 racconta il viaggio, l'amicizia, la voglia di partire e in cui la confusione tipica di chi non sa bene dove vuole arrivare ma vuole comunque mettersi in strada. Bas Pezzani e Mauro Repetto avevano costruito un modo di scrivere molto diretto. Niente frasi complicati, ma immagini prese dalla vita quotidiana, ed è proprio questo che ha permesso alle loro canzoni di diventare così riconoscibili. Il titolo sembra quasi una bussola impazzita e in fondo rappresenta perfettamente lo spirito della canzone: andare, cercare, sbagliare strada, incontrare persone e continuare a muoversi. Ancora oggi il pezzo funziona benissimo nelle serate estive e nei concerti, perché appena parte il ritornello il pubblico non ascolta più, canta. È il potere degli 883, prendere una storia normalissima e trasformarla in un ricordo collettivo.

0: Beppe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Adesso entriamo nel mondo del pop internazionale con uno degli artisti più imprevedibili e spettacolari, Robbie Williams. Rock DJ è una canzone costruita per essere impossibile da ignorare, con un ritmo dance, un ritornello immediato e un video che è diventato famosissimo. Il video infatti è talmente particolare da essere stato censurato o modificato in alcuni paesi. Robbie, durante una danza sfrenata, arriva progressivamente a spogliarsi fino a una rappresentazione volutamente, come dire, surreale e provocatoria. Ma dietro lo spettacolo c'è anche una produzione musicale molto intelligente che mescola pop, disco, influenza e funk. Il brano è perfetto per la radio perché possiede una struttura semplicissima da riconoscere già dopo pochi secondi. Robbie Williams dimostra ancora una volta una qualità fondamentale: saper trasformare una canzone in uno spettacolo. E forse è proprio per questo che i suoi brani resistono ancora bene col passare degli anni.

quale entriamo nella nuova generazione del pop italiano. E lo costruisce un brano estivo che punta tutto sul ritmo, sulla sensualità e su una produzione moderna con forti richiami internazionali. La curiosità interessante è il modo in cui il pezzo utilizza elementi pop e dance senza cercare di imitare completamente la musica latinoamericana. È un prodotto italiano, ma con un suono pensato per stare perfettamente dentro una playlist internazionale. Il ritornello è breve, immediato e progettato per essere ricordato dopo pochi ascolti. Ed è esattamente quello che deve fare un tormentone: non chiedere troppo tempo all'ascoltatore e lasciare una traccia immediata. Elodie negli ultimi anni ha costruito un'immagine sempre più riconoscibile, passando dal semplice ruolo di interprete a quello di protagonista del pop contemporaneo italiano. Tribale rappresenta bene questa trasformazione: energia, immagine, ritmo e una canzone che sembra nata per essere ascoltata con il finestrino abbassato.

cantante si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea

Tony la dance internazionale con David Guetta e Kelly Rowland. Win Love Takeovers è uno dei brani che hanno contribuito a trasformare la figura del DJ in quella di una vera pop star mondiale. David Guetta prende una grande voce R&B e la inserisce dentro una produzione dance elegante e potente. La parte interessante è proprio l'equilibrio. Kelly Rowland porta emozione e intensità, mentre la base elettronica costruisce progressivamente l'esplosione del ritornello. Il brano è diventato un punto di riferimento per la dance radiofonica e ha anticipato una formula che negli anni successivi poi sarebbe diventata normalissima: DJ superstar più cantante internazionale. Ma all'epoca non era ancora così scontato e proprio per questo il pezzo ha lasciato il segno. È una canzone da festival, da discoteca, da macchina e da cuffie. In altre parole, una di quelle produzioni che riescono a vivere in qualunque ambiente, proprio come i grandi tormentoni.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Torniamo a una chitarra tutta italiana con Alex Britti. Solo una volta o tutta la vita è un brano che porta dentro una miscela particolare. Pop, blues, chitarra e quella leggerezza romana che caratterizza molti dei suoi successi. Britti è uno dei pochi cantautori italiani riusciti a portare una tecnica chitarristica molto importante dentro canzoni estremamente popolari. Non serve essere musicisti per accorgersene, la chitarra è protagonista, ma non mette mai in ombra la melodia. La canzone è un'energia solare, è una scrittura immediata, due elementi che l'hanno resa perfetta per la programmazione radiofonica, per le estati italiane. E c'è anche un'altra cosa interessante: i suoi brani riescono spesso a funzionare tanto in versione originale quanto dal vivo, perché la componente musicale è davvero forte. Insomma, se volete un'estate con una chitarra in sottofondo, Alex Britti è una garanzia.

Adesso arriva una canzone che ha avuto una seconda vita clamorosa. Murder on the Dance Floor di Sophie Lisberto è nata come hit dance pop, ma anni dopo è tornata improvvisamente protagonista grazie al cinema e alle nuove generazioni. Il brano possiede tutti gli ingredienti della disco pop: basso in evidenza, ritmo elegante, voci riconoscibile e un ritornello che si stampa direttamente in testa. Ma la vera curiosità è proprio la sua longevità. Quando una canzone torna virale molti anni dopo la sua uscita, significa che aveva già qualcosa di speciale. Nuovi ascoltatori l'hanno scoperta attraverso film, social, piattaforme digitali, mentre chi la conosceva da tempo l'ha ritrovata con un sorriso. È un perfetto esempio di come oggi una canzone possa avere più vite. Prima la radio, poi club, poi cinema, poi TikTok e le playlist streaming. E alla fine il risultato è sempre lo stesso: pista da ballo.

tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Paola e Chiara sono tornate negli ultimi anni al centro dell'attenzione, dimostrando una cosa: il pubblico non dimentica le canzoni che le hanno fatto ballare. Festa Totale rappresenta perfettamente il loro universo. Pop, dance, ritmo e quell'atmosfera da grande serata che sembra fatta apposta per l'estate. La loro storia è interessante perché il duo ha attraversato epoche musicali molto diverse, dai CD alle piattaforme streaming, dalle radio tradizionali ai social, eppure il loro stile è rimasto riconoscibile. Il ritorno del duo ha inoltre dimostrato quanto la nostalgia possa diventare contemporanea. Non si tratta semplicemente di ripetere il passato, ma di riprendere l'energia e adattarla a un pubblico nuovo. Quando parte un loro ritornello, infatti, succede spesso una cosa bellissima. Chi ne ascoltava 20 anni fa canta insieme a chi li ha scoperte oggi. E questa, per una canzone pop, è una vittoria enorme.

Chiudiamo con un brano che ha nel titolo praticamente il programma della nostra puntata, Good Feeling di Florida. La canzone prende un campionamento da un grande classico della musica soul e lo trasforma in una produzione dance rap modernissima. È una tecnica molto utilizzata nella musica pop, recuperare una melodia che il pubblico conosce già e darle una nuova vita. Qui il risultato è particolarmente efficace perché il campionamento crea immediatamente una sensazione positiva, mentre la produzione elettronica porta tutto dentro il mondo delle radio e delle discoteche. Florida ha costruito gran parte della sua carriera proprio su questa formula, ritornelli semplici, grandi produzioni e collaborazioni capaci di funzionare in tutto il mondo. Good Feeling è diventata una presenza costante nelle playlist sportive, nelle feste, nelle estati di moltissimi paesi. E allora chiudiamo così. Se dopo 10 canzoni avete ancora voglia di ballare, significa che il nostro lavoro anche oggi è andato decisamente bene.

0: Luca Fubelli.
1: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno. Molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
2: E anche questa 14ª puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition è arrivata al termine e abbiamo viaggiato tra chitarre, dance, pop, nostalgia e nuove generazioni. Abbiamo scoperto che una canzone può nascere in Australia e diventare famosa in Italia, può tornare di moda 20 anni dopo, oppure può prendere una melodia del passato e trasformarla in qualcosa di completamente nuovo. Ed è forse questo il bello della musica: non butta via niente, conserva, recupera, trasforma e soprattutto ricorda. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me in questo viaggio musicale. Grazie che ci ha ascoltato in macchina, a casa, al lavoro o magari sotto l'ombrellone o mentre sta preparando la valigia per le vacanze. Adesso è arrivato il momento di rientrare negli studi di Radio Fa Buon Sangue e restituire la linea a chi mi ha lasciato spazio per questa nuova scorpacciata di musica. DJ Cibo, è il tuo momento, la linea torna a te e io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Tenete la radio accesa, mi raccomando, perché di estati musicali da raccontare ne abbiamo ancora parecchie. Un abbraccio a tutti, buona estate e soprattutto buona musica. A te Cibo, buon proseguimento su Radio Fa Buon Sangue.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continuiamo la nostra chiacchierata con Angelo Maria Marco Vicchio, presidente dell'Avis, appunto, Spezzano Albanese. Allora, Angelo Maria, abbiamo parlato, insomma, di diverse cose, però durante la serata dove avete festeggiato i 15 anni sono stati premiati 24 donatori assidui. Ma secondo te, quando consegni un riconoscimento a una persona che ha donato tante volte, cosa pensi in quel momento?
1: Allora, noi abbiamo premiato, diciamo tra virgolette, solo 24 persone, perché essendo da 15 anni abbiamo preso i donatori veramente più assidui, cioè dalle 20 donazioni in su siamo arrivati quasi ad avere donatori con quasi 50 donazioni. Certo. L'emozione che tu vedi in queste persone quando vengono premiate significa tanto, perché forse è un piccolo gesto di riconoscimento che noi come associazione diamo a questi donatori, che sono sempre donatori che donano gratuitamente senza un minimo interesse.
0: Li avete premiati con la medaglietta?
1: Sì, con la medaglietta, con la medaglietta e l'attestato.
0: Certo, non gli hai dato il dolce tipico, quello lì che mi hai detto prima?
1: No, il dolce tipico, sinceramente, non ci abbiamo proprio pensato.
0: Allora dai, fate un po' di sviluppo del luogo, no? Gli dai, fate il dolce tipico, fatelo diventare, non lo so, adesso io non sono lì, ma insomma...
1: Non sai qual è stato principalmente il problema? Noi siamo quasi tutti, tra virgolette, ragazzi, perché siamo dai 38 anni in giù che organizziamo tutto.
0: Bene.
1: Perché siamo quelli che 15 anni fa hanno continuato ad esserci, più qualcuno sempre, però cerchia di amici, qualche conoscente, qualche donatore. Siamo tutti, diciamo, giovani, ed è stata la prima vera manifestazione che abbiamo organizzato. Beh, quindi non eravamo preparati.
0: Certo, io scherzo, guarda che a me piace scherzare anche, no? Ascolta, ma proprio per parlare delle nuove generazioni, come hai detto tu, cosa dobbiamo cambiare nel modo di raccontare la donazione ai giovani? Noi lo stiamo facendo con Radio Fa Buon Sangue da tanti anni, e per far capire soprattutto che Avis non è soltanto andare a donare, ma come hai detto tu, può essere comunità, amicizia, partecipazione e stare insieme e fare delle cose.
1: Sì, allora hai perfettamente ragione, perché secondo me di Avis molte volte si conoscono, diciamo, solamente aspetti che non riguardano realmente l'associazione, perché l'associazione è tutt'altro, è amicizia, è un fare comune. Poi diciamo che Avis, per quanto riguarda poi la totalità della donazione del sangue, per quello che dico sempre, per la mia esperienza di donatore, è quello che vorrei far capire a tutti, è che con pochi minuti del nostro tempo riusciamo a donare molto più tempo a chi aspetta, a chi ne ha bisogno, e questo sinceramente in molti non lo hanno capito. Certo. Perché secondo me molti, dopo i vari servizi che ci sono stati, però che non riguardano tutta l'associazione, molti si sono allontanati da questo, dalla donazione, perché magari pensano male.
0: No, ma certo, immagino, però l'importante è sempre resistere,
1: perché però, veramente dai, c'è gente che vive grazie a questi volontari.
0: Tra poco arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con Angelo Maria e parleremo proprio di futuro, perché 15 anni sono veramente una bellissima storia, ma l'obiettivo è scrivere i prossimi 15 anni, come stavi dicendo. Prima però ancora un po' di musica e quindi un'altra bella canzone qui su Radio Fa Buon Sangue. Musica!

0: Ed eccoci arrivati all'ultima parte, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme ad Angelo Maria Marco Vicco, presidente di Avis Pezzano Albanese. Siamo in Calabria, siamo con i nostri amici calabresi. La nuova sede, poi, come abbiamo detto prima, è stato, rappresenta insomma una cosa importante, una nuova linfa e nuove opportunità, immagino. Ma la prima cosa che vorresti vedere nascere concretamente dentro quella sede, presidente, qual è?
1: Vorrei veder nascere una sede fissa, senza l'ausilio dell'automoteca, una sede dove qualsiasi donatore si possa sentire come a casa. Cioè uno non, una persona, un donatore non sa cosa fare un pomeriggio, viene in sede, viene a passare il suo tempo, magari viene a leggere un libro lì, magari viene a fare una partita a scacchi. Io la vedo in questo modo, un modo per essere un gruppo sempre più unito, magari anche nel tempo libero, non solo nel momento della donazione.
0: Una sede ludica, diciamo, dove anche web, dove si può andare in internet, così.
1: Sì, per passare il tempo. Oramai passano tutti il tempo a fare zapping sui social. Cioè si passano ore e ore, perché quando fai zapping il tempo vola.
0: Io ho degli amici giovani, però poi io dico quello che ho io qua in zona, che si ritrovano per il fantacalcio, un sacco di amici, di ragazzi.
1: Ma pure io.
0: E magari avere anche il posto per farli riunire lì, perché fanno sempre fatica a trovarsi, sono una ventina,
1: certo,
0: non troviamo mai il posto.
1: Assolutamente.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Ah, io ho avuto sempre l'idea di fare un tipo una casa Avis, dove tutti avevano la possibilità di andare a passare, come ho detto prima, il proprio tempo, fare qualcosa di utile insieme agli altri.
0: Poi mi inviti e vengo anche a mangiare il dolce.
1: Va benissimo, ti faccio trovare il mostacciolo.
0: Il mostacciolo. Angelo, chiudiamo con una domanda semplice ma difficile allo stesso tempo. Se in questo momento ci fosse davanti a te una persona che non ha mai donato e comunque ti sente alla radio e ti dicesse: ma scusa, ma perché dovrei iniziare? Cosa rispondi?
1: Allora, questa è una domanda veramente difficile che mi stai ponendo, perché non è facile spiegare a una persona perché dovrebbe venire a donare. Però penso una cosa, perché la vita di una persona ha sempre un significato. Quindi se vogliamo, secondo me, misurare il significato e il valore della nostra vita, dobbiamo imparare a dare il valore giusto alla vita degli altri prima. Cioè, nel senso, proprio il mondo dell'Avis, quello che facciamo ogni volta che doniamo, è dare valore alla vita di qualcuno che nemmeno conosciamo. Ed è una cosa straordinaria, secondo me. Non so se...
0: Certo, sono d'accordissimo. No.
1: Se si è capito il concetto.
0: Abbiamo capito benissimo, assolutamente. È una bellissima cosa che hai detto. Quindi, Angelo Maria, grazie veramente. E grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E complimenti grazie anche veramente a tutta l'Avis Spezzano Albanese per questi 15 anni.
1: Grazie. Ma io voglio aggiungere un'ultima cosa. Voglio ringraziare il gruppo, perché non è solo il presidente, io adesso sto parlando, ma io parlo per tutto il gruppo, che sono tutti giovani volenterosi che gratuitamente,
0: certo,
1: passano molto molto tempo a fare, organizzare, e non è semplice,
0: ma
1: specialmente
0: questo,
1: in questo periodo.
0: Certo, ma questa è la frase che avete detto, una goccia può sembrare piccola, ma insieme alle altre può diventare un mare, questo è interessante. Quindi grazie Angelo, grazie ai donatori e grazie al consiglio e buon lavoro a tutta l'Avis.
1: Grazie a voi per la disponibilità e la pazienza.
0: Noi ci sentiamo sulle nostre radio e in podcast su www.risofabonsangue.it. Da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, buona musica e soprattutto continuiamo con una buona estate a tutti. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Angelo Maria Marcovicchio, presidente dell'Avis Comunale di Spezzano Albanese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: cucina, andiamo a
1: Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Ma il Cremlino replica: se vuole davvero incontrarlo, Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. Secondo Donald Trump, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Il presidente americano lo ha affermato da Dublino, dove è arrivato oggi per trascorrere due giorni sulla costa occidentale del paese, ma la posizione del primo ministro britannico Burnham sull'unificazione rimane invariata. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta e gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato. Questa mattina l'eliambulanza che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrata all'aeroporto di Ciampino. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14. Per ora è tutto, a più tardi.

0: estate, mare, sole, e noi di Radio Fa Buon Sangue oggi facciamo una piccola deviazione dalla spiaggia. Prendiamo il telefono e arriviamo direttamente a Gaeta, perché qui è successo qualcosa di nuovo, ma di molto nuovo. La città ha appena trovato un nuovo battito, è quello dell'Avis. Benvenuti amici a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sulle nostre radio e nel podcast che potete riascoltare sul sito www.risofabonsangue.it. Amici, è nata ufficialmente l'Avis comunale di Gaeta e noi vogliamo conoscere il primo presidente di questa nuova avventura. Al telefono abbiamo Giovanni Russo. Benvenuto Giovanni!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, oggi fa veramente caldo.
0: Facciamo così, salutiamo anche le ascoltatrici, dai.
1: Sì, ascoltatori e ascoltatrici, sì.
0: Se no si arrabbiano le donne, c'hanno ragione anche. Giovanni, sì. Vai, partiamo proprio dall'inizio. Essere il primo presidente di una sezione che nasce da zero è sicuramente una bella emozione, ma anche una bella responsabilità.
1: Beh sì, hai detto bene, una bella responsabilità, e anche perché partirà tutto da me, dal nuovo gruppo che abbiamo creato, quindi da tutte le persone che ho individuato,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Sarà una bella avventura questa.
0: Beh
1: sì.
0: Ma immagino, poi insomma, qual è stato, cioè, hai sentito pronunciare il tuo nome, è diventato presidente il nostro amico Giovanni Russo, il primo presidente. Qual è?
1: Il primo pensiero è che bisogna iniziare sicuramente a lavorare per raggiungere un po' tutti, i ragazzi, gli adulti, gli anziani, tutti. Questo è il primo pensiero, perché l'Avis deve essere presente.
0: Certo, ma questa è la risposta istituzionale, ma quella tua personale, non hai cioè un pensiero tuo personale? Cioè, quando sei diventato presidente hai detto, che sto facendo? Questo parlavo io. No, ho capito del tuo pensiero verso gli altri, ma il tuo pensiero, presidente, è una bella cosa, no?
1: Sì, il primo pensiero è che ci sarà sicuramente tanto da lavorare.
0: Vedi,
1: sarà una responsabilità immensa.
0: Questa è la risposta giusta. No, perché sai, comunque è bello lavorare per gli altri, però sai, il volontariato è sempre una parte difficile, dai.
1: Beh, il volontariato sì, è sicuramente è un dono che si va a mettere sul campo, questo è un dono, è qualcosa che va oltre la solita vita, la solita quotidianità.
0: Certo. L'assemblea si è svolta in un luogo molto particolare e suggestivo come il Bastione, la Favorita.
1: Sì.
0: È nel cuore di Gaeta medievale, no? Ma
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: è quasi iniziare un film, qualcosa del genere, no?
1: Guarda, è un'idea che ci è venuta andando a ragionare sui vari posti, no? Abbiamo detto, scegliamo un posto particolare, no? Che potesse dare maggior rilievo a questa nuova realtà, e quindi abbiamo scelto proprio Passione Favorita, che è una fortezza, è stata una fortezza per storica,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Ha protetto molte persone, e quindi abbiamo deciso di mettere l'Avis su proprio una fortezza, e quindi che ha dato un'identità a tante persone.
0: Certo, e allora è nata questa nuova Avis, ufficialmente partita. Noi lasciamo per qualche minuto Giovanni Russo, ma non troppo lontano, perché tra poco torniamo a Gaeta per conoscere la squadra che ha deciso di mettersi in gioco insieme con lui. Intanto facciamo quello che a Radio Fa Buon Sangue sappiamo fare bene, un po' di musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre al telefono con Giovanni Russo, primo presidente dell'Avis Comunale di Gaeta. Giovanni, hai detto una cosa molto importante: un traguardo del genere non si raggiunge mai da soli, e infatti hai costruito una squadra di persone competenti e motivati. Che caratteristiche poi cercavi nei tuoi compagni di viaggio?
1: Beh, la prima caratteristica è la voglia di fare, la motivazione, perché quando parliamo di volontariato, se non c'è la motivazione, se non c'è la voglia di fare, è difficile stare sulla piazza, è difficile portare avanti un grande progetto come quello dell'Avis.
0: A Gaeta, penso... quanti abitanti fa, scusa?
1: Beh, sono 21.000 abitanti attualmente.
0: Sì. È bella cosa,
1: Sì, beh, poi bisogna comunque sempre diffondere il messaggio dell'Avis, bisogna cercare sempre tanti volontari che vogliono comunque donare e, per salvare gli altri, questo.
0: Beh, insomma, poi ho letto che alla nascita della nuova sezione erano presenti anche tante Avis con sorelle, Minturno, Fondi, Anzio, Nettuno, Norma, Sermoneta, Rocca Gorga, Cori, Pontinia e Velletri, li ho dette perché sennò si arrabbiano.
1: Sì,
0: quando hai visto arrivare così tante persone da altre sezioni, hai avuto la sensazione di essere entrato immediatamente in una grande famiglia?
1: Sì, esattamente, perché loro, diciamo, è proprio l'Avis che ti fa sentire in famiglia, perché fin dal primo giorno, dall'incontro con i promotori e con tutti i soci, anche lì sono venute queste le consorelle, mi dico consorelle, sono le Avis qui vicino, ecco, della provincia e non.
0: Adesso vi unite tutte quante e facciamo una bella festa con Radio Fa Buon Sangue lì a Gaeta, visto che le ho nominate tutte, quindi...
1: Beh, io guarda, prossimamente lancerò l'idea.
0: Perché adesso noi sì, che le abbiamo nominate, scusa, non è che sì, Radio Fa Buon Sangue nomina così le città per niente, no, sto scherzando.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque è bello, dai, perché comunque quando c'è una cosa nuova noi siamo sempre felici.
1: Sì, ogni nuova iniziativa è sempre un'avventura che poi ti mette su di buon umore quello.
0: Bene, dai, adesso questa è proprio una delle belle cose poi del volontariato, puoi cominciare da una città ma poi scopri che intorno hai una rete enorme di persone pronte a darti una mano, no?
1: Ma è questo che personalmente mi ha spinto a prendere questa decisione di diventare presidente, proprio perché c'è stato sostegno soprattutto dai vertici della provincia di Latina fin dal primo giorno. È per questo che ho deciso di andare avanti e proseguire per questa strada della Costituzione.
0: Adesso immagino che il presidente provinciale sia cambiato. Io ho avuto in trasmissione l'ex presidente di Latina diversi anni fa, adesso non ricordo più il nome, però lo saluto da qua, sicuramente ancora in Avis. E adesso però sentiamo un'altra canzone, poi torniamo con Giovanni Russo, il presidente dell'Avis di Gaeta, per parlare della vera sfida a trasformare questa nuova Avis in una presenza concreta sul territorio. Questa è la bella sfida, Giovanni, altro che...
1: Sì.
0: Noi andiamo con la musica.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Russo, presidente di Avis Comunale Gaeta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

Cari Frequenza, l'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue

0: eccoci di nuovo con Radio Fa Buon Sangue. Giovanni, presidente dell'Avis, ormai ecco, mio amico dell'Avis di Gaeta, è ufficialmente nata, ma adesso bisogna passare dalle fotografie dell'inaugurazione al lavoro vero e proprio.
1: Esattamente, è proprio questo che stavo pensando quando ci facevano le foto e andavamo a presentare questa nuova realtà. Adesso dobbiamo produrre. Adesso
0: cos'è che vuoi far percepire i cittadini di Gaeta tramite il tuo consiglio?
1: Beh, innanzitutto è la presenza sul campo e far percepire che l'Avis è una particolarità, cioè chi vive l'Avis, chi dona il sangue ha un valore aggiunto, perché donando si salvano sicuramente delle vite, delle persone. Attualmente ho saputo anche che c'è una carenza sul territorio, quindi sia provinciale che nei vari comuni locali, quindi decidere di donare per ogni persona è un valore aggiunto.
0: Allora, una domanda un po' particolare che ti voglio fare, che non è così facile, è perché costruire una semplice organizzazione che organizza giornate di raccolta oppure un vero punto di riferimento per la comunità? Perché guarda che le cose cambiano,
1: Hai detto bene, perché il punto di raccolta è un punto che magari nasce un giorno e finisce subito dopo qualche ora. Invece il punto di riferimento è quello che mi sono posto inizialmente, che l'Avis Gaeta, secondo me, come la vedo io, deve diventare proprio un punto di riferimento, un punto di aggregazione che può essere duraturo per anni.

0: renderli responsabili. Che salvare un amico, salvare un adulto può essere un valore aggiunto per loro, per la loro esistenza, per, e non solo superficialità, frivolezza, insomma.
1: Certo.
0: Questo.
1: Possiamo bisogna... dire. Sì, dai, vai, scusa.
0: È un lavoro importante. Infatti, la prima cosa che ho detto è entrare nelle scuole, stare presenti sulle piazze. Però il modo di confrontarsi con i giovani è importante.
1: Beh, certo, è come una nuova casa appena costruita, le pareti ci sono, ma bisogna riempirla di persone, idee, progetti e soprattutto di donatori, no? Cioè, questo è
0: esatto.
1: È proprio quello che parleremo nell'ultima parte con Giovanni Russo, presidente dell'Avis Gaeta, del futuro. Restate con noi e intanto ancora musica.

0: radio fa buon sangue, ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Bentornati all'ultima parte della nostra chiacchierata con il presidente dell'Avis di Gaeta, Giovanni Russo. Ormai possiamo dirlo, Gaeta ha davvero un battito in più, ma adesso bisogna farlo battere forte. Caro Giovanni, se tra un anno ci ritroviamo nuovamente qui a parlare dell'Avis comunale di Gaeta, quale risultato ti piacerebbe poter raccontare e soprattutto qual è il primo obiettivo che vuoi raggiungere insieme alla tua squadra?
2: Beh, sicuramente ti vorrei raccontare che l'Avis ha un fottogruppo di donatori, è riuscita ad entrare nelle scuole, ha accolto molti ragazzi, quindi è diventata una solida realtà. Quindi io tra un anno ti vorrei dire, Rico, l'Avis a Gaeta dopo un anno è diventata già una realtà consolidata.
1: Bella, dai.
2: Sì,
1: hai un obiettivo?
2: È questo il mio obiettivo, farla diventare un punto di riferimento, certo, per tanti ragazzi che oggi hanno bisogno, a mio parere, di una guida.
1: Allora facciamo così, immagina che in questo momento ci sia un cittadino di Gaeta che sta ascoltando il podcast, che non ha mai donato. Quindi intanto lo salutiamo così a nudo a crudo, ma magari sta ascoltando questa intervista sotto l'ombrellone, che immagino a Gaeta si sta bene, o in macchina, e sta pensando, ma prima o poi lo farò, sai, con quel modo di dire un po' me ne freghista. Cosa gli diresti come primo presidente dell'Avis comunale di Gaeta per convincere di lì, ragazzo, dai?
2: Ragazzo, allora, se non hai mai donato, provaci, perché donare il sangue è un atto d'amore per un tuo coetaneo,

0: per una persona adulta, è un brivido, è un'emozione particolare che ti può restare per sempre.
1: Giovanni, grazie per essere stato con noi e soprattutto buon lavoro, no?
0: Sì, grazie, sì, è un incoraggiamento che di cui ce n'è bisogno. Io spero di iniziare a lavorare il più possibile per questa nuova realtà.
1: Certo, abbiamo raccontato l'inizio di una storia.
0: Sì, è l'inizio di una storia, un'avventura, e spero possa essere di supporto a tante persone che magari si trovano in difficoltà e vedono in noi un punto di riferimento.
1: Certo, adesso tocca ai cittadini scrivere il prossimo capitolo, ma anche perché ho detto, come hai detto tu Giovanni, da oggi Gaeta ha un battito in più.
0: Spero che venga ascoltato da tanti concittadini che hanno abbracciato.
1: Vedrai Giovanni che sarà così. Intanto un saluto a te e a tutta l'Avis Comunale di Gaeta. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato sulle nostre radio e che ci seguite attraverso il podcast di Radio Fa Buon Sangue sul sito www.risofabonsangue.it, anche sulle nostre radio che emettono il segnale. Grazie mille ancora a loro perché ci stanno dando una grossa mano. Quindi ciao Giovanni e ciao a tutti voi.
0: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Noi torniamo la prossima settimana, una nuova storia, un nuovo ospite e naturalmente nuovi ospiti e tanta musica. Da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, buona estate e buona musica, e soprattutto facciamo battere forte il cuore della solidarietà anche a Gaeta. Musica!
0: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Russo, presidente di Avis Comunale Gaeta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità, in eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate, al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria e Ionica, con qualche rovescio breve temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che ha rilanciato l'ipotesi di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, ha chiesto che Denise Cosco sia seppellita insieme alla sua mamma, la testimone di giustizia a Garofalo. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con la scala, la caduta fatale. È morta molto probabilmente in questo modo una donna a Sette Frati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora hanno trovato la 61enne priva di vita davanti alla sua abitazione. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile dopo il 3-0 alla Svezia all'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella pool A oggi alle 21.05 al Pallapanini di Modena, gli azzurri affrontano la Grecia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18.30 in campo Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella pool A oggi alle 21.05 al Pallapanini di Modena, gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sascha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina, la bielorussa per il tris, la kazaka per il primo trionfo a New York, appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Sette Va, arma con il già farsa di con DJ, va.

possa andare a portare, e lo fa effettivamente, la sua energia in qualche maniera, insomma, siamo precisi, la sua energy in apertura delle sette chiavi del ritmo, perché ciò che facciamo nel corso dell'edizione Weekend

0: worst may already be behind us.
1: Con Gordo per questa Energy, posizione numero 7. Abbiamo aperto le danze dell'edizione weekend. DJ K7 che prosegue in posizione numero 6. Eccole qua le inconfondibili atmosfere di Marty Twerk. Sei mio.

Party Twerk non ha dubbi, prende possesso di ciò che gradisce, diciamo così, e pretende abbastanza. Ancora un più uno si porta in zona 6. Arriva Antonella DJ.

Fino in fondo quella che è la magia, firmata Disco Agents, Brand New Dance in posizione numero 3, le note della numero 1 di 7 giorni fa che si mantengono comunque all'interno

Super Tuna col mare arriva e con l'onda se ne va, sempre in onda con mille tracce. Questa è quella che rappresenta forse la più

0: Se sette var DJ K7. Per sette va and sette va.it. Arma con Jafar Zedigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

0: vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per Algo Day o Algo Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi. Siamo in effetti in collegamento con Anne Res, vediamo se c'è. Pronto,
5: ciao Chico.
4: Ciao Anne Res, io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
5: Esatto, Aneres,
4: quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? È un po' pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì. Oltre che composizioni musicali.
5: Sì, esatto, sì, diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
4: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
5: È vero.
4: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
5: sì, in Uzbekistan,
4: non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
5: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa, cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese e, a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente è un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
4: Formativa, no? Perché poi
5: sì, allora
4: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
5: Sì, è molto più apprezzata all'estero, decisamente.
4: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte. parte una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
5: Sì,

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algo Day. Beh, come avete visto, sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro è distratta e un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si accende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Sì, va molto di moda, se ne parla tanto, diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi, però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio in cui

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo esatto. I girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo, qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica piazza Plebiscito da buona parte europea, sì. Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali, adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del Premio Internazionale Eleonora Lavore, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita, sì, grazie sì, per averci sì. dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
1: Grazie a voi.
0: Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, sì. Il tempo vola via in Algodese, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algoday. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algoday. Algoday. From 7va.fm/altiradio.

0: 10 regioni ucraine sono state colpite nella notte e nella mattinata, almeno 3 le vittime. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. La Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP di Spagna domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità, in eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate, al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria e Ionica, con qualche rovescio breve temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Taj Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Taj Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi, Taj Mahal a Me and Blues.

0: you put the whammy on me.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dives sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dabs.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Warrior Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

Sarah Seas Jordan, nata nel dicembre del 1962 ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rebel Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023 ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seas Jordan qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Pop.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Corritore e Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza a un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Corritore e Friends, qui a Me and Blues.

un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentore e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi McDonald, sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

Sempre in tema di blues, che viene dalle traduzioni, parliamo della Backtracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Backtracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker. Questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: please.
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

finatiche. Un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo, questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Notizie dal Veneto. Iniziamo con un aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro. Il Veneto ha registrato un incremento delle vittime nei luoghi di lavoro, con un totale di 66 incidenti mortali tra gennaio e luglio 2026, 3 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, corrispondente a un aumento del 4,8%. Attualmente la regione è classificata in zona arancione nella mappatura dell'Osservatorio Sicurezza. Passiamo ora a Feltre, dove la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Viviana Fusaro, ha approvato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel complesso delle ex caserme Zannettelli, situato in via Mazzini. L'intervento prevede l'installazione di 60 pannelli solari sulla copertura della pensilina esistente, contribuendo così alla transizione energetica della città. In ambito turistico è partito da Milano il tour promozionale della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi. Questo programma, che si svolgerà nei prossimi mesi, prevede incontri con tour operator e agenzie di viaggio provenienti da Italia, Europa e Nord America, con l'obiettivo di promuovere la destinazione montana. Rimanendo nel settore dei trasporti,

trasporti, l'Associazione Giovani Ant Futuro ha espresso la necessità di affrontare in modo strutturale le problematiche del trasporto pubblico locale, in particolare per quanto riguarda il servizio gestito da Dolomiti Bus. Il presidente nazionale dell'associazione, Luca Frescura, ha sollecitato la nuova amministrazione provinciale a implementare verifiche e nuove soluzioni. Infine, il comune di Belluno ha avviato il progetto Panchine Sociali, un'iniziativa volta a promuovere l'incontro e la socializzazione tra i cittadini. Attraverso l'installazione di nuove panchine, si intende incentivare momenti di interazione e riconoscimento all'interno dei quartieri della città. Queste le principali notizie dal Veneto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nigel,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90, come non l'avete mai sentita mix e remix, come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take

0: Indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nigel?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì,
1: bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
4: No, sono io che ringrazio.

0: Grazie a te, NJ, per questa splendida occasione, ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
1: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
0: Ciao!
1: Anche meno.
0: Ciao!
1: Ma dillo bene.
0: Ciao!
3: Vabbè.
1: Powering off. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
0: Bravo, Nigel!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Psst. Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ico, è il sorriso che ti sta...

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce e di follia.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.